Signori, non alta volta quando battono da fuori. Signori, non alta volta quando battono da fuori. La concini se vittoria a suo modo la saprà. Signori, non alta volta quando battono da fuori. Signori, non alta volta quando battono da fuori. La concini se vittoria a suo modo la saprà. E non se non la smorti, faccia pure che sta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Ne millare, ne millare, ne millare la potrà. Cospetto per quella porta, ne millare, ne millare la potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E lo sanno le smorfie? Facciamo la gatta morta?